0: Afrika.
1: Imakondela usema ingila ungo le mashanga ibakwa usema ingwa la tuninga ya usema kenga ule makolo boinga shema ule pongwa ila usema